se me di confiant, non era mai bisogno. Voglia di non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al pesca mai nato.